0: Si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per pornici peri, avvicati per futuro, avvicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.